Quando uccia e domani luce, dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia, un cielo e lo guanto, rosule asbuccia.